0: los Armani che sei qua nel corso.
1: Ma dove ti vedi?
2: Le prendo su un pesante.
0: Ogni sano ma non mi
2: serve.
0: E ma dico, ma quello che non mi hai? Deve essere un piccolo, tu ma che sei di mano? Deve essere una cosa, mi viene a dire, apri a fare un lampo.
1: Oh, c'è, tu ma che
0: sei? Ma è tutto insieme, si chiama 100 di si chiama. C'è. Sono su di si chiama, non so, si di mi fa male. 100 di si hai, ogni sani 100 di si chiama.
1: I'm not going to be a serious man.
0: Oh! Shoot me up, bro!

di afedi e entrubesu akasielo emrabesu e entrubesu akasielo emrabesu erodi ba umbusielo emrabesu. I'm paying.